0: canta qui Go Man.
1: A coco di mamma, a coco di mamma.
0: Canta qui Go Man.

0: Possiamo metterlo nel mix.
1: Si quiere llegar temprano, dale. Y pasa por la zona fluor y te maquillan.
0: E non mi piace di cantare questa storia qua. Invece ne vede più di cantarla là. Se tu sei